fosse che nel ripostiglio si è fatta capì, certamente a curre curre podì adottare ante addo se può parlà. E fosse che mi sa gente non volimmo sta più, che hanno chi non portaci tu adottare ante.

Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna, catena internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Sarà perché ti amo.